0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ti vesti e poi scendi, o salgo e ti spogli.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone,

0: L'amore è una strofa.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: 2017.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: 4 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica, buona giornata a tutti. Per l'Ariete è una giornata tesa, intendiamoci, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo pianeti che lanciano la seconda parte dell'anno in positivo, però ultimamente è successo qualcosa che ti ha preoccupato, che ti sta preoccupando. Insomma, arriveranno nuove opportunità, ma non farti un problema per tutto. Il Toro penso che debba puntare sull'amore, incontri... Anche situazioni particolari possono nascere in questa giornata. Probabile che ci sia stato un fermo nell'ambito dell'attività o che tu abbia ripetuto cose che non sono interessanti, ma a breve potrebbero chiamarti per fare qualcosa di nuovo. Questioni legali e economiche si possono sbloccare. Per i gemelli torna il buon umore dopo due giornate pesanti. Recuperare energia è facile, spero anche che ci sia più serenità, più armonia nei rapporti con le persone che ti vogliono bene. Certo è che con Pesci e Vergine bisogna essere un po' cauti. Il Cancro oggi ha un umore altalenante, forse un po' di stanchezza. Meglio riflettere bene prima di parlare, concedersi momenti di relax. Ricorda tra l'altro che se una storia non funziona, se hai dei dubbi nei confronti di una persona, ad agosto non perdonerai. Leone, ottimo recupero. Le difficoltà del passato aprono la strada a un nuovo inizio. Sono favoriti i cambiamenti, le questioni legali. Giove nel segno spinge anche nuovi progetti. La Vergine spinge invece l'amore. Molto interessante questo cielo. Venere nel segno, sfruttiamola. Io lo so che i Vergini sono un po' diffidenti, soprattutto i single, quelli che si sono separati. Non si lasciano andare facilmente. Sul lavoro ci sono ancora decisioni da prendere. Probabilmente sei in attesa di una chiamata. La Bilancia, con la luna attiva, oggi è sensibile, sereno. Direi che le relazioni sono in primo piano. Relazioni che possono comportare anche un vantaggio. Ad esempio, se ti aspetti qualcosa di più. Chi lavora grazie a provvigioni e consensi avrà veramente un grande rilancio ora che Giove non è più contrario. Scorpione, la settimana è stata faticosa, allora oggi cerchiamo di recuperare un po' di serenità, di amore, di benessere, di relax. Sai che c'è qualche contraddittorio, qualche tensione che riguarda il denaro. Non tutti i nati Scorpione hanno chiamato un avvocato, un commercialista o hanno aperto una vertenza, però è vero che bisogna difendersi da qualcosa. Sagittario, l'amore richiede un po' di tolleranza. Questa Venere tornerà attiva dopo i primi giorni di agosto, quindi se c'è distanza, se c'è qualche problema, direi di essere un pochino cauti, di farsi scivolare le cose addosso. Giornata più leggera e fiduciosa agosto porterà svolte. Capricorno, energia un pochino in calo, evita di forzare le situazioni e circondati di persone fidate. Forse un po' di prudenza sarebbe necessaria anche con i quattrini, visto che Mercurio è in opposizione. L'Acquario può ritrovare un po' di tranquillità, però ultimamente c'è stato un tira e molla pesante, ci sono state delle forti tensioni. Io direi di puntare sull'amore, soprattutto sugli amici. L'Acquario ha bisogno di una rete di amicizie solidale. Agosto intanto sarà favorevole agli incontri, lo premetto. Pesci, le tensioni degli ultimi giorni si allentano, recuperi serenità, ma non esagerare con gli impegni. Questa è una domenica interessante. Sei tra i segni che, se ha dubbi in amore, dovrebbe aspettare almeno il 6-7 di agosto prima di troncare o magari di arrabbiarsi. Chiarimenti comunque sono favoriti anche oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
1: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 8 in punto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica, buona giornata a tutti. Per l'Ariete è una giornata tesa, intendiamoci, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo pianeti che lanciano la seconda parte dell'anno in positivo, però ultimamente è successo qualcosa che ti ha preoccupato, che ti sta preoccupando. Insomma, arriveranno nuove opportunità, ma non farti un problema per tutto. Il Toro penso che debba puntare sull'amore, incontri... Anche situazioni particolari possono nascere in questa giornata. Probabile che ci sia stato un fermo nell'ambito dell'attività o che tu abbia ripetuto cose che non sono interessanti, ma a breve potrebbero chiamarti per fare qualcosa di nuovo. Questioni legali e economiche si possono sbloccare. Per i gemelli torna il buon umore dopo due giornate pesanti. Recuperare energia è facile, spero anche che ci sia più serenità, più armonia nei rapporti con le persone che ti vogliono bene. Certo è che con Pesci e Vergine bisogna essere un po' cauti. Il Cancro oggi ha un umore altalenante, forse un po' di stanchezza. Meglio riflettere bene prima di parlare, concedersi momenti di relax. Ricorda tra l'altro che se una storia non funziona, se hai dei dubbi nei confronti di una persona, ad agosto non perdonerai. Leone, ottimo recupero. Le difficoltà del passato aprono la strada a un nuovo inizio. Sono favoriti i cambiamenti, le questioni legali. Giove nel segno spinge anche nuovi progetti. La Vergine spinge invece l'amore. Molto interessante questo cielo. Venere nel segno, sfruttiamola. Io lo so che i Vergini sono un po' diffidenti, soprattutto i single, quelli che si sono separati. Non si lasciano andare facilmente. Sul lavoro ci sono ancora decisioni da prendere. Probabilmente sei in attesa di una chiamata. La Bilancia, con la luna attiva, oggi è sensibile, sereno. Direi che le relazioni sono in primo piano. Relazioni che possono comportare anche un vantaggio. Ad esempio, se ti aspetti qualcosa di più. Chi lavora grazie a provvigioni e consensi avrà veramente un grande rilancio ora che Giove non è più contrario. Scorpione, la settimana è stata faticosa, allora oggi cerchiamo di recuperare un po' di serenità, di amore, di benessere, di relax. Sai che c'è qualche contraddittorio, qualche tensione che riguarda il denaro? Non tutti i nati Scorpione hanno chiamato un avvocato, un commercialista o hanno aperto una vertenza, però è vero che bisogna difendersi da qualcosa. Sagittario, l'amore richiede un po' di tolleranza. Questa Venere tornerà attiva dopo i primi giorni di agosto, quindi se c'è distanza, se c'è qualche problema, direi di essere un pochino cauti, di farsi scivolare le cose addosso. Giornata più leggera e fiduciosa agosto porterà svolte. Capricorno, energia un pochino in calo, evita di forzare le situazioni e circondati di persone fidate. Forse un po' di prudenza sarebbe necessaria anche con i quattrini, visto che Mercurio è in opposizione. L'Acquario può ritrovare un po' di tranquillità, però ultimamente c'è stato un tira e molla pesante, ci sono state delle forti tensioni. Io direi di puntare sull'amore, soprattutto sugli amici. L'Acquario ha bisogno di una rete di amicizie solidale. Agosto intanto sarà favorevole agli incontri, lo premetto. Pesci, le tensioni degli ultimi giorni si allentano, recuperi serenità, ma non esagerare con gli impegni. Questa è una domenica interessante. Sei tra i segni che, se ha dubbi in amore, dovrebbe aspettare almeno il 6-7 di agosto prima di troncare o magari di arrabbiarsi. Chiarimenti comunque sono favoriti anche oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
4: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 622.

0: cosa? Coca-Cola.
1: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992. Ne parla.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Latte e miele. Cosa?

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Stare lontano non è facile.

0: Certo.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
1: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
4: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
1: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
4: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
1: Non mancare!
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
7: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
1: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
7: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'isola di Tropea.
1: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
7: Info al 328 95 58 657 e su www.cultureaconfronto.com.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
11: Spot.
12: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
13: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
3: Latte e miele.

0: 10 in punto.
1: Buon 26 luglio a tutti voi e non c'è miglior modo di partire in questa domenica mattina a questo Radio Latte Miele se non ascoltando l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica, buona giornata a tutti. Per l'Ariete è una giornata tesa, intendiamoci, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo pianeti che lanciano la seconda parte dell'anno in positivo, però ultimamente è successo qualcosa che ti ha preoccupato, che ti sta preoccupando. Insomma, arriveranno nuove opportunità, ma non farti un problema per tutto. Il Toro penso che debba puntare sull'amore, incontri... Anche situazioni particolari possono nascere in questa giornata. Probabile che ci sia stato un fermo nell'ambito dell'attività o che tu abbia ripetuto cose che non sono interessanti, ma a breve potrebbero chiamarti per fare qualcosa di nuovo. Questioni legali, economiche si possono sbloccare. Per i gemelli torna il buon umore dopo due giornate pesanti. Recuperare energia è facile, spero anche che ci sia più serenità, più armonia nei rapporti con le persone che ti vogliono bene. Certo è che con Pesci e Vergine bisogna essere un po' cauti. Il Cancro oggi ha un umore altalenante, forse un po' di stanchezza. Meglio riflettere bene prima di parlare, concedersi momenti di relax. Ricorda tra l'altro che se una storia non funziona, se hai dei dubbi nei confronti di una persona, ad agosto non perdonerai. Leone, ottimo recupero. Le difficoltà del passato aprono la strada a un nuovo inizio. Sono favoriti i cambiamenti, le questioni legali. Giove nel segno spinge anche nuovi progetti. La Vergine spinge invece l'amore. Molto interessante questo cielo. Venere nel segno, sfruttiamola. Io lo so che i Vergini sono un po' diffidenti, soprattutto i single, quelli che si sono separati. Non si lasciano andare facilmente. Sul lavoro ci sono ancora decisioni da prendere. Probabilmente sei in attesa di una chiamata. La Bilancia, con la luna attiva, oggi è sensibile, sereno. Direi che le relazioni sono in primo piano. Relazioni che possono comportare anche un vantaggio. Ad esempio, se ti aspetti qualcosa di più. Chi lavora grazie a provvigioni e consensi avrà veramente un grande rilancio ora che Giove non è più contrario. Scorpione, la settimana è stata faticosa. Allora oggi cerchiamo di recuperare un po' di serenità, di amore, di benessere, di relax. Sai che c'è qualche contraddittorio, qualche tensione che riguarda il denaro. Non tutti i nati Scorpione hanno chiamato un avvocato, un commercialista o hanno aperto una vertenza, però è vero che bisogna difendersi da qualcosa. Sagittario, l'amore richiede un po' di tolleranza. Questa Venere tornerà attiva dopo i primi giorni di agosto, quindi se c'è distanza, se c'è qualche problema, direi di essere un pochino cauti, di farsi scivolare le cose addosso. Giornata più leggera e fiduciosa agosto porterà svolte. Capricorno, energia un pochino in calo, evita di forzare le situazioni e circondati di persone fidate. Forse un po' di prudenza sarebbe necessaria anche con i quattrini, visto che Mercurio è in opposizione. L'Acquario può ritrovare un po' di tranquillità, però ultimamente c'è stato un tira e molla pesante, ci sono state delle forti tensioni. Io direi di puntare sull'amore, soprattutto sugli amici. L'Acquario ha bisogno di una rete di amicizie solidale. Agosto intanto sarà favorevole agli incontri, lo premetto. Pesci, le tensioni degli ultimi giorni si allentano, recuperi serenità, ma non esagerare con gli impegni. Questa è una domenica interessante. Sei tra i segni che, se ha dubbi in amore, dovrebbe aspettare almeno il 6-7 di agosto prima di troncare o magari di arrabbiarsi. Chiarimenti comunque sono favoriti anche oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: Tuttiamo nel weekend, buongiorno, buona domenica 26 di luglio da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Che strano sentire questa sigla, ma che strano per me ritrovarmi qui alla domenica mattina. Era da tanto tempo che non accadeva, mi riporta un po' indietro negli anni, in realtà mi succede di rado in estate qui sulla Teniene, però mi riporta a pensare a quando tutto è cominciato qualche anno fa, proprio qui in mia compagnia. Stiamo insieme fino alle 13 in questo 26 di luglio, come sempre abbiamo tante cose da raccontarvi e da raccontarci. Vi do anche il nostro contatto se volete scriverci, il 335 787 1910, e adesso diamo la linea alla redazione e ascoltiamo le ultime notizie.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot, vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli, ci trovi a Tropea in via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Baby Gay con Tuca Macarena qui su Radio Latte Miele. Parliamo di viaggi e di vacanze, ma soprattutto parliamo di questa nuova tendenza del viaggio che piace tanto ai giovanissimi. Secondo un'ultimissima ricerca, il 76% dei ragazzi della generazione Z preferisce viaggiare per fare delle esperienze, per imparare qualcosa, per costruire dei ricordi che poi si portano a casa e che difficilmente si dimenticano. Quindi non è più il viaggio per visitare la città, semplicemente vedere i monumenti, conoscere la città dove si sta andando, ma più che altro è quello per incontrare persone, soprattutto persone più grandi, molto gettonate sono le nonne, gli anziani in generale, per poter imparare qualcosa da loro. Quindi può essere un po' di tutto, dalla ricetta che poi si può cucinare di nuovo a casa, o semplicemente un ricordo, una storia che magari viene tramandata dalle persone del luogo. E ci sono alcuni luoghi in particolare ed alcune attività che hanno parecchio attirato i giovani italiani, ma ve li racconto tra poco. Intanto Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: My

0: mai Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di viaggi, di questa nuova tendenza del viaggio apprezzata soprattutto dai giovani dalla generazione Z, quindi non più il viaggio solo per godersi il luogo, ma il viaggio per incontrare le persone del luogo e da lì imparare delle cose che poi si possono portare a casa e che si possono ripetere nel tempo. A volte tra l'altro questi incontri sono fatti anche di grandi momenti di silenzio, perché magari non c'è una lingua in comune, le persone conoscono poche parole in inglese, però la condivisione di quel tempo, di quei gesti e delle azioni che vengono insegnate ai ragazzi in questo caso sono molto preziose. Allora si va dal Giappone, dove le tradizionali sorgenti termali minerali del Giappone diventano un luogo appunto di incontro tra i residenti e i visitatori senza alcuna formalità, oppure in Irlanda alcune cuoche insegnano a preparare pane stufati tipici seguendo le ricette che vengono tramandate di generazione in generazione. Sempre la cucina è protagonista in India, laddove dentro alle case private proprio le persone insegnano la cucina ayurvedica. Quindi cambiano i gesti, cambiano le situazioni, cambiano le lingue, ma sempre si tramanda e si insegna qualcosa che fa parte di quel luogo e si crea, come dicevo prima, quel ricordo che poi rimane impresso nella nostra mente per sempre.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
10: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
9: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
10: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
9: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
10: Non mancare.
11: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
11: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Si viaggia nel tempo, come sempre a quest'ora, qui su Radio Latte Miele, attraverso la musica. Tra poco Fiorella Mannoia ci porta negli anni 80, ma adesso si comincia con una bellissima canzone di Lucio Battisti che si intitola Amarsi un po' dal 1977.

viaggio nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele in questo 26 di luglio. Siamo tornati negli anni 80 per essere più precisi, nel 1983, per riascoltare questo grande successo di Fiorella Mannoia che si intitola Torneranno gli angeli. È qualcosa che accomuna i momenti più belli delle nostre vite, le giornate normali che senza saperlo diventano speciali. Accanto a quei momenti c'è sempre qualcosa di semplice, una presenza discreta ma indispensabile, un bicchiere d'acqua condiviso a tavola, una storia fatta di famiglia, di passione, di innovazione e di sogni diventati realtà, una storia che oggi compie 30 anni. E allora facciamo quello che si fa in ogni compleanno importante. Nei programmi di oggi qui su Radio Latte e Miele spegneremo le candeline, apriremo i regali e ripercorreremo insieme i momenti che hanno reso speciale questo viaggio. Auguri, acqua Sant'Anna, 30 anni da condividere una goccia alla volta. E noi li condividiamo con voi qui su Radio Latte e Miele, li festeggiamo con voi anche, soprattutto attraverso la musica come questa, Gianna Nannini. Same.

0: Noi abbiamo le nostre abitudini, questo Radio Latte e Miele che ci ha seguito anche nelle scorse estate sa che questa canzone segnava tutti i momenti in cui ovviamente parliamo del Tour de France, Kraftwerk, lo dico per chi lo sapesse. È giunto quasi alla fine questo Tour de France, ma facciamo un passo indietro prima di vedere il gran finale che accadrà oggi. La tappa di ieri è stata molto particolare, ha vinto Carapaz e dopo di lui è arrivato Renko e Evenepoel, che tra l'altro è secondo anche nella classifica generale, quindi oggi salirà sul podio. Ma credo tra le immagini più belle di questo Tour de France l'arrivo dei due insieme, Pogacar e Del Toro. Tante immagini in effetti che ce li hanno mostrate insieme in questo Tour de France, segno di una grande amicizia. Pogacar lo ha aiutato tantissimo, obiettivo quello di farlo arrivare sul podio proprio quest'oggi, di poter festeggiare questo Tour insieme. Lo ha aspettato in tante tappe, ha cercato quando ha potuto anche di farlo vincere, sapendo che tanto la maglia gialla è sulle spalle del marziano da un po' di tappe ormai, quindi decisamente sicuro di vincere oggi. Ma quello che succederà oggi lo vediamo tra poco, rimanete con noi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
4: in via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Il nostro viaggio ci ha portato nel 1993, Rossa Ramazzotti è solo con te, e noi dicevamo del Tour de France. Tour de France che quest'oggi arriva alla sua conclusione, ultimissima tappa, quella che porterà alle Champs-Élysées proprio dentro Parigi. C'è anche la montagna di Montmartre da scalare quest'oggi, tappa che tra l'altro è stata ridotta da 133 a 89 km, questo proprio per permettere di svolgere la tappa in grande sicurezza e anche per facilitare il lavoro delle forze dell'ordine che sono molto impegnate in questi giorni a domare gli incendi che purtroppo stanno devastando la città di Parigi. Tutto però insomma dovrebbe svolgersi nella massima serenità. Arrivo sugli Champs-Élysées per Pogacar in maglia gialla e ovviamente grandi festeggiamenti con tutti i tifosi, sempre tantissimi, li abbiamo visti davvero a tutti gli arrivi in questo Tour de France ad aspettare felici, soprattutto quando a vincere la tappa era Pogacar, ma in generale tanto seguito il ciclismo e tanta entusiasmo da parte di tutti i tifosi per qualunque ciclista che arriva al traguardo, anche per quelli, e questa è una cosa bellissima del ciclismo, anche per gli ultimi, per quelli che arrivano alla fine della tappa dopo tanto tempo, loro sono sempre lì e lì li aspettano, e questo è molto bello, ci dà l'idea di come sia bello questo sport. E quindi anche questo pomeriggio avremo modo di vederlo, ovviamente la Rai segue il Tour de France, poi magari ne parleremo di questo arrivo nei prossimi giorni.

Siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme in questa domenica 26 luglio con Tutti amano il weekend. Ovviamente ci ritroviamo tra poco perché stiamo insieme fino alle 13. Un saluto a tutte le persone che sono in auto, magari destinazione vacanza. Questo è il primo weekend di vero esodo per le vacanze. Potete ascoltare Radio Latte e Miele in FM, ma vi ricordo che ci trovate anche sul DAB.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che sette, otto

di andare solo dopo, giustamente, le 18 o le 19. E una grande crescita, dicevo proprio prima, del Castello Sforzesco di Milano, che non solo viene visitato dai tantissimi turisti che sono presenti a Milano, ma anche dai tanti italiani che vivono nella città e che magari non hanno mai avuto il tempo di visitarlo. Succede, ci si passa sempre davanti, perché ovviamente è lì ed è bellissimo tra l'altro, però spesso magari non si entra a vederlo per vari motivi, perché corriamo tutti, non ci prendiamo mai il tempo per fare le cose belle, e l'estate è il momento giusto per farle, quindi magari approfittiamone se non l'abbiamo ancora fatto. Continuiamo con il nostro viaggio, c'è Laura Pausini con Angeli nel blu.

0: Laura Pausini con Angeli nel blu. Il nostro viaggio ci ha portato anche nel 1997. Intanto io leggo anche i vostri messaggi che arrivano al 335-787-1910. C'è una nostra ascoltatrice che si chiama Anna che mi scrive dicendo: io faccio l'amplen perché oggi faccio l'onomastico ma anche compio gli anni, sono nata proprio il 26 di luglio e ogni anno è una valanga di auguri, ma alcuni non specificano e quindi non so per cosa me li stanno facendo, ma vanno bene comunque, immagino. Anna, te li facciamo anche noi, doppi auguri a te. E ancora auguri anche a Ludovico che oggi compie gli anni, ne compie 42. Tanti auguri a tutti quanti voi, in generale a tutte le Anne che comunque sono in ascolto questa mattina. Continuate a scriverci, leggiamo come sempre molto volentieri i vostri messaggi al 335-787-1910.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff,
3: Fausto
1: Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Latte e miele.

donne lo sanno, Ligabue, noi parliamo di sport oggi, Gran Premio di Formula 1 di Ungheria, ma in realtà aperta e molto divertente, anche incerta fino alla fine, perché modificata successivamente da un po' di penalità, è stata proprio la qualifica di ieri. In pole c'è Lando Norris, prima pole stagionale per la McLaren, e subito dopo di lui c'è Leclerc e poi c'è Piastri, penalizzati invece Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, appunto per una irregolarità proprio durante le qualifiche, hanno ricevuto una penalizzazione di 3 posizioni in griglia, quindi Lewis Hamilton partirà 4° e Kimi Antonelli invece partirà 7°. Tutta da vedere, inizia alle 15 la Formula 1, per cui insomma, se siete appassionati come sempre, la domenica pomeriggio è all'insegna dei motori.

Volata via un'altra ora in questa domenica mattina, in questo 26 di luglio. Io vi ricordo che ci sono tantissimi modi per ascoltare Radio Latte Miele per non perdervi nulla. Anche se siete in vacanza, c'è il nostro sito con lo streaming e anche con tutte le informazioni sul mondo della musica lattemiele.com.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Benji e Fede con Alex Britti, viva la Vasca, ancora buongiorno e buona domenica da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. La nostra terza ora insieme fino alle 13, poi subito dopo di me arriverà Matilde che vi terrà compagnia nel pomeriggio qui su Radio Latte Miele. Un po' di saluti ancora al 335-787-1910, saluto e ringrazio Maddalena da Lurate Caccivio che mi scrive, mi fa gli auguri, grazie, grazie mille davvero, state scrivendo in tanti oggi al nostro numero di WhatsApp. Tra poco continuiamo con le nostre notizie, anche belle notizie che secondo me ci fanno bene in questo periodo, ne abbiamo bisogno, ma intanto invece sentiamo le ultime della nostra redazione.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente, accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Le pinne, fucile, occhiali, quando il mare è una tavola blu.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: la domenica.
1: Safe anche lui ad augurarci buona domenica qui su Radio Latte e Miele. Belle notizie, dicevo prima, questa è una notizia di grande orgoglio per l'Italia, perché i teatri condominiali italiani dell'Italia centrale sono stati riconosciuti patrimonio dell'UNESCO e il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista dell'UNESCO. Ci fa molto piacere ovviamente. Cosa sono i teatri condominiali? Sono un grande valore, una grande eccellenza italiana che racconta una storia tutta italiana, che è appunto quella di comunità che tra 700 e 800 ha fatto sorgere questi luoghi meravigliosi. Tra l'altro si tassavano praticamente per costruire il teatro e poi ne diventavano comproprietari. Questo è quello che accadeva ed ecco perché si chiamano teatri condominiali. La candidatura era stata promossa dal presidente della regione Marche. Sono 18 i teatri, 14 proprio nelle Marche, 2 in Emilia Romagna e 2 in Umbria, conosciuti proprio per l'alto valore che hanno, ma anche per la loro bellezza, perché sono una infrastruttura culturale italiana di grande, grande eccellenza, che ha permesso proprio a quelle regioni, a quei luoghi di avere grande cultura, eventi dal vivo, appunto musicali, musica classica, ma anche eventi di vario tipo. La lista è stata resa nota proprio quest'oggi dall'UNESCO, come dicevo sono tanti, sono anche bellissimi, alcuni straconosciuti, tra l'altro come il Teatro Pergolesi di Iesi, ma c'è anche il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, poi veramente sono tanti, dicevo, tra Marche, Umbria e Emilia Romagna. Ci fa molto molto piacere che le eccellenze italiane continuino ad essere riconosciute come patrimonio dell'UNESCO. Noi andiamo anche avanti con la musica qui su Radio Latte Miele, con le canzoni che ci stanno accompagnando in questa estate 2026. Tra le novità c'è anche l'ultimo singolo di settembre, si intitola Due Settimane.

settembre con due settimane, settembre che è stato anche di recente nostro ospite qui su Radio Latte e Miele. Se ve lo siete perso, ritrovate l'intervista sul nostro sito lattemiele.com. A proposito di belle notizie, ve ne do un'altra. Il cambiamento climatico, il caldo che c'è stato quest'anno, ha accelerato il ciclo vegetativo della vite, anticipato da nord a sud le raccolte di uva, però le stime sono tutte piuttosto positive, perché a quanto pare, nonostante diciamo la vendemmia prematura, per Asso Enologi, se le condizioni meteo resteranno comunque favorevoli, il 2026 potrebbe consegnare un'annata di buona qualità. Sono tante le regioni dove appunto le vendemmie sono premature, si parte dalla Sicilia, però anche in queste regioni le stime per l'anno sono tutte positive: Sicilia, Piemonte, Alto Adige, che registra la partenza della raccolta più precoce degli ultimi anni registrata proprio sul territorio, ma anche qui le previsioni per questo anno sembrano essere buone. Per alcune altre regioni è un po' presto per dire come andrà, ma comunque il dato generale è positivo e ci fa piacere.

0: Tech. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico, l'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
7: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
6: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
7: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del Santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
6: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
7: Info al 328 955867 e su www.cultureaconfronto.com.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
11: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
12: Si viaggia, è ultimo viaggio nel tempo per questa mattina in mia compagnia. Tra poco si va negli anni Ottanta con Morandi, Tozzi e Ruggeri e adesso ritroviamo Claudio Baglioni con la sua Amore Bello dal 73.

Viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele, partito dagli anni 70, dal 73, con questo grande successo di Claudio Baglioni che si intitola Amore Bello. Passano gli anni e quella realtà italiana nata da un sogno cresce e inizia a pensare al futuro. Famiglie, pranzi della domenica, tavole apparecchiate, brindisi quotidiani. Nel 2008 Sant'Anna diventa l'acqua più scelta dagli italiani, un traguardo costruito goccia dopo goccia, famiglia dopo famiglia. E proprio nel 2008 Sant'Anna guarda avanti e rivoluziona il settore con la Bio Bottle, la prima bottiglia biodegradabile e compostabile lanciata su larga scala, un regalo fatto non solo ai consumatori ma anche al pianeta, perché il regalo più grande è lasciare qualcosa di buono a chi verrà dopo di noi, dando sempre di più, come hanno fatto loro Morandi, Tozzi e Ruggeri.

Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più. Potevano dare di più ieri le nostre ragazze della pallavolo femminile in BNL, non lo so, a volte bisogna anche riconoscere l'avversario, soprattutto nello sport bisogna farlo. Partita combattutissima quella di ieri, la semifinale di BNL tra l'Italia e il Brasile. Le ragazze sono partite molto bene, un primo set molto incoraggiante, poi hanno davvero dovuto cedere ad un Brasile che ieri non ha sbagliato nulla, trascinato da una straordinaria Anna Cristina che ha fatto tantissimi punti. E allora è andata così, purtroppo è sfumato il sogno delle nostre ragazze di poter tornare in finale in Nations League per la terza volta consecutiva. Quella che ieri è stata la semifinale, l'anno scorso era proprio la finale di VNL ed è finita in modo molto diverso perché sappiamo che ha vinto l'Italia. Oggi però l'Italia si è giocata il bronzo, la partita non è finita da molto tempo, ma vi racconto tra poco come è andata la partita di oggi e anche la finale, che secondo me oggi è davvero tutta da vedere. Intanto andiamo avanti con il viaggio, c'è Marco Masini, Perché lo fai? Con questa...

0: Perché lo fai Marco Mazzini dal 1991, ma noi parliamo di Nations League. Comunque complimenti, anzi molto brava le nostre ragazze che stamattina si sono giocate il match per la medaglia di bronzo, vincono contro la Cina per un bel 3-1, quindi insomma alla fine una medaglia l'abbiamo portata a casa. Ieri dicevo onore agli avversari, al Brasile che appunto ieri ha battuto l'Italia, Brasile che avrà un avversario ostico nella finale di oggi, tutta da vedere dove comunque un po' di Italia c'è, perché di fronte al Brasile c'è la Turchia allenata da Daniele Santarelli, partita che sarà intorno alle 13:30, questo è l'orario italiano, e insomma ci aspettiamo veramente una partita fortissima, agguerritissima, chissà, magari anche questa potrebbe anche finire al tie break. In bocca al lupo, che vinca il migliore, come si dice in questi casi, vi racconteremo com'è andata nei prossimi giorni.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
7: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

dei giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore. Noi parliamo di un campionato molto molto particolare, campionato del mondo di matematica, che è giunto alla sua fase finale, che è ospitato per la prima volta dall'Italia dopo 40 anni a Milano proprio ieri, conclusione oggi di questo campionato. 600 talenti selezionati provenienti da 22 paesi del mondo, 53 vestono la maglia azzurra. Non c'è la Spagna a questo campionato mondiale, evidentemente i cervelloni spagnoli non hanno superato tutte le pesantissime selezioni che questi ragazzi hanno dovuto superare a livello provinciale, poi regionale, nazionale, per poter arrivare a giungere a questa finale dove insomma si fronteggiano davvero i cervelloni più talentuosi del mondo. Bisogna avere velocità nel fare il calcolo, ma anche capacità di problem solving in generale, dicono gli esperti. Poi ognuno ha la sua strategia per arrivare in finale, per poter battere l'avversario in questa competizione davvero molto molto particolare. In bocca al lupo dunque a tutti i partecipanti, anche ai nostri 53 italiani. Chissà che non sia proprio un italiano a vincere questo campionato del mondo di matematica.

0: 13 in punto.
1: Rieccoci qui su Radio Latte Miele, ma io ho appena finito le mie 3 ore in questa domenica. Benvenuta Matilde.
2: Buongiorno Anna.
1: Ciao.
2: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, grazie.
2: Senti, io arrivo con tutta la mia più grande educazione e ti faccio gli auguri di buon onomastico.
1: Ma che carina, grazie, grazie.
2: A te,
1: Matilde,
2: e a tutte le Anna all'ascolto.
1: Giusto, assolutamente.
2: Sia quelle a cui la musica italiana ha dedicato canzoni, sia quelle a cui non è stata.
1: Ce ne sono tante
2: con
1: il nome Anna.
2: Ce ne sono tante, Anna è nella top 3 secondo me. Anna.
1: Sì, sì.
2: La top 3 insieme a Sara e a Giulia, che vince su tutto.
1: Ma sai che io ho scoperto, perché l'avevo cercata questa cosa, che il nome più usato, il nome femminile è Laura. E mi sembra poi, mi sembra poi seguito da Anna e forse Sara, se non ricordo male. Però mi aveva molto colpito perché non credevo. Laura è quello più usato.
2: Vedi, avevo una percezione sbagliata.
1: No, beh, ma anch'io non, Laura proprio non mi era venuta in mente. E invece lei.
2: Ti devo dire che sono invidiosa di te, perché il mio onomastico, Santa Matilde, capita il 14 di marzo, che è anche la giornata internazionale del pi greco. Nessuno mi fa gli auguri.
1: Me lo ricorderò.
2: Nessuno ricorda Santa Matilde. Ci
1: lo
2: risentiamo
1: segnerò.
2: Quindi tra qualche mese.
1: Va bene.
2: Noi cominciamo. Ciao Anna.
1: Ciao, grazie.
2: Cominciamo con Irama e la sua cabana.

settimane e settimane che ci ascoltiamo questo pezzo di Rama, e giusto oggi io scopro che la katana non è quella spada affilata e ricurva dei samurai, ma è quella tipica piccola costruzione nella spiaggia, sulla spiaggia in legno e paglia. Questa è la persona che vi farà compagnia per le prossime 3 ore qui su Radio Latte Miele. Sigla.

0: Buon pomeriggio, buon appetito, le 13 di questa domenica 26 luglio insieme, Matilde con voi colpevole al microfono fino alle 16 anche oggi per la nostra ultima domenica insieme, c'è Gloria e Stefan in regia che saluto, siccome è la nostra ultima puntata della stagione anche oggi vorrei apparecchiarla con una perla ispirazionale che ci riporta all'almanacco. Oggi, 150 anni fa, nasce in Svizzera Carl Gustav Jung, quindi grande psicologo, indagatore dei meandri della mente umana, prima seguace, poi nemico del signor Freud. Che cosa ci insegna? Ho scelto una frase perfetta per la domenica, secondo me. A perdere potere si guadagna in serenità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Ok, salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Chi si ritrova a programmare le vacanze in montagna con un neonato, un bambino piccolo, si chiede spesso fino a che altitudine si possa spingere per non causare disturbi al proprio piccolo. Rispetto al passato, quando si tendeva a scoraggiare questa tipologia di soggiorno, oggi c'è molta più flessibilità. Le ferie ad alta quota con i bimbi sono infatti consentite, oltre che caldeggiate. Come sottolinea la Società Italiana per le Malattie Respiratorie, l'aria di montagna è più pulita e con una minore concentrazione di allergeni e inquinanti atmosferici. È quindi particolarmente adatta ai bambini, specialmente quelli con asma allergico o rinite. Insomma, vacanze in montagna sì, ma con le dovute raccomandazioni. Sebbene ci siano ancora pareri leggermente discordanti tra gli specialisti, c'è infatti chi è più permissivo e chi al contrario tende a essere un po' più severo nelle raccomandazioni, si può dire in linea di massima che i neonati sani possono essere portati in montagna sin dalle prime settimane di vita. In presenza di problemi cardiaci, invece, polmonari o prematurità, è sempre doveroso chiedere prima il parere del pediatra. In generale, come afferma la Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano, nell'ambito del lavoro bambini in montagna, nel primo mese di vita sarebbe meglio non oltrepassare i 1500 metri. Dal secondo mese di vita fino ai 2 anni ci si può spingere fino ai 2000 metri. Secondo gli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, da 2 anni in poi, insomma, i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni possono salire fino a 2500 metri. Dai 5 anni in poi si possono superare i 2500 metri. Gli specialisti del CAI spiegano che più si sale di quota e minore è la pressione atmosferica, che è la forza esercitata dall'aria sulla superficie terrestre. Se quest'ultima si riduce, anche la pressione dell'ossigeno viene meno e di fatto si verifica una carenza dello stesso. Per esempio, a 1500 metri c'è circa l'84% di ossigeno rispetto al livello del mare, a 2000 metri circa l'80%, a 3000 metri circa 2/3, fanno sapere gli esperti. Ciò si traduce in uno sforzo maggiore da parte dell'organismo che, ridotte le sue capacità, fa più fatica ad acclimatarsi. La classificazione dell'altitudine in relazione all'età del bambino tiene ovviamente conto degli adattamenti che il corpo deve mettere in atto salendo di quota. Pertanto, se si rispettano le raccomandazioni degli specialisti, ci si può godere la montagna senza incorrere in spiacevoli sorprese. È fondamentale però evitare rapidi cambiamenti di quota che potrebbero causare disturbi all'orecchio e scatenare il mal di montagna acuto, vera e propria patologia che si manifesta quando si raggiungono in breve tempo quote superiori ai 2500 metri. Se si sale ad alta quota senza le dovute pause e non gradualmente, è possibile che il neonato o il bambino manifestino disturbi delle orecchie, specialmente se ci sono raffreddori o infezioni nei vie respiratorie in atto. In occasione di variazioni repentine di altitudine, infatti, possono verificarsi problemi di compensazione tra l'orecchio medio e quello esterno, che si traducono in fastidio, sensazione di orecchio tappato o addirittura dolore. Solitamente il piccolo piange. Per prevenire questo disturbo potrebbe essere utile stimolare la deglutizione con il ciuccio o offrendo il seno o il biberon, sempre facendo soste e salendo piano piano. In quest'ottica è sconsigliato l'uso di funivie e ovovie nei primi 2-3 anni di vita, come sottolineano i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Abbiamo festeggiato insieme questa settimana i suoi 80 anni. Nuovi di zecca però appaiono, perché questa è la sua ultima canzone. Alla sua età, ogni settimana l'avete sentita qui su Radio Latte Miele, e preannuncia così forse una nuova avventura discografica, probabilmente un nuovo disco, un altro regalo di questo 2026. Ancora buongiorno, buona domenica, sono Matilde, sto con voi fino alle 16 ed è una puntata, una giornata che dedichiamo un po' alla cosa più buona del mondo. Scusate se ho utilizzato la parola cosa, ma non mi viene un'altra parola per identificare questa entità meravigliosa, cioè semplicemente, banalmente, l'acqua. E ho scoperto ultimamente che esiste una professione di cui non ero a conoscenza molto molto interessante, cioè i sommelier dell'acqua, anche chiamati idrosommelier. Sono degli specialisti specializzati in degustazione, valutazione e abbinamento delle acque, esattamente come fanno i sommelier del vino per quanto riguarda le etichette vinicole. Si parte dalla base che non tutte le acque sono uguali, ma cosa si vanno ad indagare? Cosa vanno a valutare quando c'è bisogno di abbinare una pietanza con quell'acqua? Cosa vanno a indagare i sommelier dell'acqua? Che cosa utilizzano? Tra poco lo scopriamo, adesso mi servirebbe quella goccia nell'oceano che ci canta in quest'estate, Gaia, con quella sua voce e quei suoi toni mezzi italiani e mezzi brasileiri. C'è Bossa Nostra, su Latte Miele.

C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele, mentre noi stavamo parlando dell'hydrosommellerie, questa frase, questa parola patinata che ovviamente ricorda il francese perché ricorda l'alta cucina e l'alta degustazione. Abbiamo appena scoperto in questa puntata un po' dedicata all'acqua che esistono gli hydrosommelier, quindi i sommelier dell'acqua. È una moda, anzi una professione a tutti gli effetti ormai, che si sviluppa solo a partire dagli anni 2000 in tre stati pionieri. La Germania, ricca di sorgenti montane d'acqua, la Francia, che è sempre molto attenta all'alta cucina, all'alta degustazione, ma poi anche grazie all'Italia, perché c'è un'accademia in Italia che si fonda nel 2002 a Bologna, si chiama ADAM, quindi Associazione Degustatori Acque Minerali, a cui potete iscrivervi se siete dei appassionatoni d'acqua. Se un sorso alla cieca vi fa subito riconoscere un brand rispetto all'altro. Di cosa si occupano? Quali sono i criteri, i fattori che determinano le caratteristiche dell'acqua? L'aspetto visivo, ovviamente l'occhio vuole la sua parte, quanto è limpida e quanto è brillante un'acqua. L'aspetto più interessante per me è il profumo, quindi un'acqua di qualità, lo sapete che odore deve avere? Nessun odore, deve essere inodore, altrimenti è sintomo di qualche problema oppure di qualche alterazione. Il gusto si valuta se un'acqua è dolce, se è sapida, se è amara, se è leggermente acidula. Altra cosa strabiliante che non pensavo, la consistenza. Secondo questi scienziati dell'acqua, li possiamo chiamare così, esistono acque più morbide, esistono acque più vellutate. Ovviamente arriva a inserirsi un'altra parolina che si prende in prestito dai sommelier del vino: quando l'acqua è frizzante si va a valutare il perlage, quindi il flusso della bollicina, esattamente come per lo champagne.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
7: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
6: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
7: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
6: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
7: Non mancare.
8: Se vi steste chiedendo se i Nomadi siano ancora in tour, un tour infinito iniziato nel 2023 per festeggiare i loro 60 anni di carriera, che ormai sono 63, la risposta è sì, è sempre sì, anche quest'estate li riascoltiamo dal 1972.

può mischiare un po' di reggae a rock? La risposta è questa canzone dal 1981, Vasco Rossi, dal suo album Siamo Solo Noi, con Voglio Andare al Mare. Vasco Rossi che ogni estate che avanza si fa sempre più instancabile. Allora, appena finito il suo tour negli stadi 2026, finito nel Friuli, ok? Se vi ricordate, nel 24, quindi 2 anni fa, è stato il primo artista ad avere, ottenere, fare una residenza artistica per 7 giorni consecutivi allo stadio di San Siro, ed ha appena annunciato una serie di 10 date non proprio consecutive per quanto riguarda il 2027 all'Olimpico di Roma, ok? In cui ripeterà i suoi più grandi successi. Sentite che sta già suonando in sottofondo il 99, l'anno di Rewind di Vasco Rossi, in cui parteciparono così.

pezzettino del Festival Bar del 1999 in onda qui su Radio Lattiniere, quindi Pooh con Dimmi di sì, lo stesso anno di Rewind del nostro Vasco Rossi, fu lo stesso anno vinto da Jovanotti con Un raggio di sole, fu anche l'anno, se vogliamo fare un accenno internazionale, poi gli ospiti internazionali al Festival Bar erano uno degli ingredienti più gustosi di una giovanissima Britney Spears che presenta Baby One More Time. Noi stiamo parlando oggi tantissimo di acqua. Io mi sono studiata tutta la nomenclatura dell'acqua, cosa significa acqua minerale, acqua oligominerale, fino a scoprire che non era una grande scoperta, significa solo a che fare con il numero residuo di minerali che si mantengono all'interno dell'acqua quando la si depura dopo averla colta, presa dalla sorgente. Però è lì che ho scoperto qualcosa che mi fa venire in mente un arcano che riguarda molte persone all'ascolto di Latte Miele anche in questo momento, perché voi che bevete preferite l'acqua frizzante, per noi esseri comuni mortali siete un grandissimo mistero, ok? E ho scoperto che l'acqua frizzante esiste anche a livello naturale. Ci sono dei terreni, quelli termali o quelli vulcanici, che hanno sottoterra delle cariche di CO2 che ogni volta che vengono fessurati, ogni volta che viene fessurato il terreno, fuoriescono con una grandissima energia, e di lì si capisce che deriva la nomenclatura effervescente naturale. Sono stati fatti 1000 studi che hanno chiesto alle persone che preferiscono l'acqua frizzante: ma come mai preferite l'acqua frizzante? La risposta più raccolta è, ve la traduco in termini mondani, perché ci stura di più. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

È domenica 26 luglio e noi di Radio Latte Miele continuiamo a celebrare i 30 anni dalla nascita di Acqua Sant'Anna, andando a spulciare le varie tappe del successo di questa grande casa produttrice. Siamo arrivati al regalo numero 2, tappa nel 2012, quando la tavola si allarga. Ogni famiglia che cresce aggiunge un posto a tavola e nel 2012 arrivano nuovi progetti, nuove idee che si traducono in nuove bevande, nuovi gusti, nuove occasioni per stare insieme. Nasce Santè e la famiglia Sant'Anna si allarga mantenendo sempre la stessa attenzione alla qualità, e quindi noi di Radio Latte Miele abbiamo pensato di dedicare a questa tappa, a questo regalo, una nuova nascita in casa Sant'Anna, come la canzone che dedicò Elisa, a modo tuo, a suo figlio.

Esattamente come avrai di Claudio Baglioni o come a te di Jovanotti, questa è una canzone da dedicare ai nuovi nascituri, le nuove nasciture. Elisa dal 2014 su Radio Latte e Miele, in quella che effettivamente, proprio perché Sant'Anna, è la giornata mondiale dedicata ai nonni. E allora vi parlo della brevissima storia della nonna più chiacchierata della settimana. È una signora statunitense che si chiama Anita Lebrun. Ha 82 anni, ha la sua famiglia, ha le sue abitudini, ha 5 nipoti e la sua più grande passione però è un bicchierino di vino bianco frizzante sempre alla stessa ora. Cosa succede? Eccoci, grazie Cincin in regia, Gloria e Stefani in regia. Cosa succede? Si trasferisce da poco in una casa di riposo nel Minnesota e lì scopre che in quella casa di riposo, per una questione di regole, una questione di licenza, non si possono servire alcolici, quindi lei dovrebbe rinunciare a un suo piccolo rito sorridente e quotidiano, ma decide di non lasciar perdere, diventa la portavoce di una campagna per cambiare la legge, va davanti all'assemblea legislativa dello stato del Minnesota e ci riesce. Grazie alle sue ultime recenti avventure, proprio la signora Anita Lebrun, di 82 anni, conia finalmente l'espressione happy hour dei nonni. Buona festa, nonni. Cin cin.

qualche minuto alle 14 di questa ultima domenica insieme qui su Radio Latte Miele. Nonostante siamo ancora nel mese di luglio, io non vi voglio lasciare senza il nostro solito consiglio libresco del mese. A luglio ce lo siamo già spulciati insieme agli amici di Book2Miele e tra poco sta per tornare Vale, il nostro amico Vale della community letteraria e social Book2Me, per il consiglio libresco di agosto.

0: 13:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonacci aprono la nostra seconda ora di Radio Latte e Miele di domenica, di questa domenica, insieme, questa domenica 26 luglio, l'ultima perché poi ce ne partiamo. Non vi posso lasciare senza l'ultimo consiglio libresco dell'anno, quello per il mese d'agosto. Ciao Vale!
2: Ciao Mati!
1: È tornato Vale, i nostri amici di Book2Me, quindi una community che può essere sia social che letteraria, ve lo garantiamo, a consigliarci un libro per le nostre vacanze in agosto. Senti Vale, prima della sigla, prima di scoprire il titolo e l'autrice oggi, d'estate si legge di più?
2: Sì, sotto l'ombrellone.
1: Sotto l'ombrellone per non annoiarsi.
2: Certo.
1: Io mi annoio tanto sotto l'ombrellone.
2: Veramente?
1: Eh sì, e quindi i libri ci possono salvare in questi casi. Sigla di Book2Miele.

0: dicendo?
1: Tra poco Book to Miele su Latte Miele.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Cosa fai quest'estate? Non te lo leggi almeno un libro sotto l'ombrellone? Sono tornati gli amici di Book2Me. Ciao Vale.
1: Ciao Mati.
0: Grazie per tornare anche di domenica su Latte e Miele. Ci consigliano un libro al mese. E oggi non parliamo del mese di luglio, ma del mese di agosto. Perché poi me ne vado, dobbiamo avvantaggiarci. Ok. Autrice e titolo.
1: Allora abbiamo Martina Filippella.
0: Sì.
1: Tutti conoscono come Diario di Brodo, anche un suo nome social.
0: Diari di Brodo, attenzione, Brodo. Non Bordo, Brodo.
1: Il libro è un libro particolare perché è Troppo timida, che è una graphic novel.
0: Quindi il titolo è Troppo timida e quindi ci arriva un libro per questo agosto pieno di immagini.
1: Pieno
0: quindi
1: di immagini, leggero.
0: Anche per i lettori meno accaniti. Ok, di cosa mi parla questo libro?
1: Beh, essendo estate, essendo che andiamo verso agosto e quindi prima che studiamo e che stiamo chissà dove,
0: sì,
1: è un libro che invita ad aprirsi.
0: Ad aprirsi?
1: Sì, sì. Sai quando magari sei più giovane che pensi di essere timida, di essere un po' introversa, di essere un po' incapace in alcune cose? E il libro, tramite una graphic novel, dice: fottitine,
0: vai. Anche le parole. Basta, tanto è l'ultima puntata, diciamo anche le parolacce oggi, non ci importa, no, va benissimo. In dialetto, Vale, tanto non si capisco. Fottitene un po', ok? Sì. Che poi l'estate, se ci pensi, mette a dura prova, forse a peggior prova le persone timide, no?
1: Sì,
0: perché è il momento in cui ti devi spogliare anche. Parla di una timidezza fisica o parla di una timidezza a tutto tondo?
1: A tutto tondo. Infatti magari è bello leggerlo per gli adolescenti un po' sparsi in tutta Italia.
0: Ok.
1: E che devono aprirvi, divertitevi, perché la stagione della vita, quella bella, la state vivendo adesso.
0: Sì, no, poi la rimpiangerete. Mamma mia, io solo 30 anni nemmeno. Quanto vorrei tornare indietro. Comunque, non siamo qui a parlare dei fattacci miei. Numero di pagine, Vale?
1: Ma numero sono 120.
0: 120, quindi facilissimo. Ce lo chiediamo sempre quante ore dobbiamo passare a leggere questo libro.
1: No. Essendo graphic novel,
0: cioè semplicissimo. Ok, parliamo di auguri per quest'estate. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Buon vento in questa domenica 26 luglio. Insieme siamo con Vale della community letteraria e social Book2Me. Un consiglio per il nostro mese d'agosto. Ci portiamo avanti. L'autrice è Martina Filippella, da Diari di Brodo. Troppo timida. Mi dicevi, Vale, che è un libro che consiglieresti agli adolescenti, soprattutto, che si sentono un po' chiusi, immagino anche un po' insicuri. Ma se invece abbiamo se noi avessimo un'altra età, e in questo studio abbiamo tutti un'altra età e magari anche all'ascolto, certo, è un libro che può servire anche ad altre generazioni?
2: Eh beh, certo, perché chi è timido a volte lo rimane fino a tarda età, alcune persone provano ad aprirsi perché il lavoro lo obbligano, la timidezza c'è in tutti noi.
1: Posso dire però che vorrei spezzare una lancia a favore della timidezza. Non è qualcosa di brutto.
2: Ma tu hai già letto il libro allora?
1: No, ecco, quindi è un'ode alla timidezza questo libro di Martina Filippella. Diari di Brodo invece che progetto è, Vale, per fare un accenno?
2: È una pagina Instagram molto carina, noi l'abbiamo conosciuta qualche mese fa, e in cui tramite, sai, chi è timido non riesce magari a parlare con le persone, sì, ma tramite i disegni riesce a far capire quello che vuol dire.
1: Ok, quindi un libro pieno anche di vignette social, modo, firmate e disegnate quindi proprio dall'autrice.
2: Sì, dall'autrice.
1: Ah, l'autrice quindi scrive e disegna.
2: Sì, assolutamente.
1: Vabbè, che talento. Quindi posso dire che se qualora fosse timida non sarebbe un problema.
2: È vero.
1: Cioè, bisogna, ognuno ha delle armi diverse e tutto non si può avere.
2: E poi se guardi la copertina vedi che c'è quasi Federica.
1: C'è quasi Federica, che salutiamo, la nostra altra amica di Book2Miele. Allora, buone vacanze, Vale.
2: Buone vacanze.
1: Ti direi un proverbiale, ne riparliamo a settembre.
2: Va bene, prof. Va bene, prof.
1: Leggete qualcosina quest'estate. Noi vi abbiamo dato in questo anno almeno 12 consigli. Uno al mese, potremmo anche rielencarveli tra poco, così non perdiamo questa bellissima abitudine. Grazie, Vale.
2: Grazie, Mati.
1: Buona domenica.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A quest'ora di ogni ora riparte il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per ogni decennio dagli anni 70 fino a ritornare ad oggi. Ripartiamo con la coppia che si portò a casa la vittoria di Sanremo nell'84.

Se non questa, quella formata da Albano e Romina si portò a casa la vittoria di Sanremo con Ci sarà nel 1984. Fu anche il Sanremo in cui si presentò in realtà un giovanissimo Eros Ramazzotti con Terra Promessa, che si portò a casa anche la categoria Nuove Proposte. Stiamo celebrando anche noi in questa domenica 26 luglio. Stiamo celebrando i 30 anni dalla nascita dell'Acqua Sant'Anna. Lo facciamo spengendo insieme, o spegnendo se preferite, la terza cartolina dalle Alpi all'Europa. 30 anni dopo quel primo sogno, l'acqua che nasce tra le montagne piemontesi guarda oltre i confini italiani. Con l'acquisizione di Eneuve in Francia, Sant'Anna continua il suo viaggio portando con sé gli stessi valori: qualità, sostenibilità e rispetto per le persone. Un nuovo capitolo che porta in Europa questa storia tutta piemontese, cresciuta grazie alla fiducia di milioni di italiani. Perché certe storie italiane diventano grandiose proprio quando restano fedeli a se stesse. Oggi, per celebrare i 30 anni dalla nascita di Sant'Anna, abbiamo scelto ogni ora di dedicare a questa grande famiglia un brano speciale. Quale brano migliore se non questa grande metafora del viaggio da parte di quel gran genio di Lucio Battisti con Sì, viaggiare.

Di latte e miele, sì, viaggiare. Resto ancora in ambito libri, ringraziando ancora il nostro amico Vale per essere passato a darci un consiglio per il nostro titolo di agosto, e vi parlo di un altro libro appena uscito che richiama un verso della musica di Battisti, richiama Pensieri e parole, quindi quel suo brano del 71, e si chiama Che ne sai tu di un campo di grano. Fa parte di una collana su cui ci aggiorniamo spesso durante le mie ore su Radio Latte e Miele, la collana di manualetti, di libri semplicissimi, pensata da Iperborea insieme al Post. Sono questi manualetti che prendono un argomento molto comune e partono da domande che spesso diamo per scontato. Che ne sai tu di un campo di grano, uscito questa settimana, riguarda, come potrete capire dal titolo, l'agricoltura e l'allevamento, quindi parla di ciò che consumiamo tutti i giorni senza sapere le dietrologie, quello che c'è dietro un processo, quello che c'è dietro una moda. Si parla di trattori, si parla di video, di competizioni di animali da fattoria che vanno virali nel web. È appena uscito e quindi il sottotitolo è Del latte che beviamo, dei polli, dei polpi e del wasabi. Storie e chiarezze su agricoltura e allevamenti. Molto spesso abbiamo preso ispirazione dagli altri manualetti, tra poco ve li ricordo. Intanto, puntuali come sempre a quest'ora, gli anni 90 su Latte e Miele.

0: Non è la mia città, è la mia città. Per ricordare di quale città stiamo parlando, Luca Carboni dal 92, uno dei suoi tanti omaggi alla città di Bologna. L'ultimo risale a forse un anno fa, se non due, insieme a Cesare Cremonini, San Luca. Buona domenica, ancora buona domenica. Una passeggiata verso San Luca sarebbe qualcosa di meraviglioso da fare in questo pomeriggio, oppure dedicarci ad un bel libro. È passato il nostro amico Vale per Book to Miele per consigliarci un testo, un titolo per agosto, e noi continuiamo a spulciare dei titoli, dei manualetti dalla lettura molto semplice ma molto curiosa, per cercare di essere non esperti, però curiosi circa tutto. Parlavamo della collezione tra Iperborea e il post, che si chiama Cose spiegate bene. Sono sempre dei libri corali in cui intervengono esperti e speaker da vari ambiti. Avevamo parlato molto spesso delle scorse edizioni, per esempio la mia preferita ovviamente si chiama A Natale Tutti Insieme dal 2023, la penultima prima di Che ne sai tu di un campo di grano, di cui abbiamo appena parlato, riprende un altro titolo della musica italiana, quindi il titolo di Ivano Fossati dell'83 si chiama La musica che gira intorno, e ci parla di vinili, ci parla di generi musicali. Ogni 4 anni parlava di Olimpiadi. Un'altra menzione d'onore per un altro titoletto di questa catena, che riprende un titolo della musica italiana, quindi sono i nostri titoli preferiti, Sono solo parole di Noemi sul linguaggio.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
4: in via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.

Suona il 2012 su Radio Latte Miale in questa domenica 26 luglio in cui ci stiamo dedicando anche ai libri. Arriva una notizia bizzarra dal web. Sapete che mi piace portarvi nei meandri degli ultimi trend social. Ce n'è uno di cui vi voglio raccontare, cioè trovo sempre di più dei video tutorial che riassumono nel web, nei social, le trame dei libri, ma non lo fanno per invogliarci a leggere quei libri, lo fanno per fare finta, per farci fare finta di averli letti, cioè ci danno le informazioni base che noi possiamo riportare ad amici e sconosciuti per fare finta di averli letti. C'è un'iniziativa tedesca che si inserisce in questa tendenza con un approccio più fisico. Siamo nel retro di un bar berlinese dove qualche giorno fa la rivista Cabaret Magazine ha radunato una squadra di specialisti in camice bianco per invecchiare i libri altrui a prezzi contenuti. Che significa? Tu andavi nel retro di questo bar di Berlino, alla modica cifra di 5 euro potevi acquistare il pacchetto Essential, cioè ti rompevano la costa del libro, ti mettevano in mezzo a questo libro due segnalibri qualunque, due orecchie alle pagine, quattro passaggi sottolineati e una nota a margine arbitraria per far intendere che quel libro tu non l'hai solo comprato e messo lì a prendere la polvere, l'hai anche letto. C'è anche un pacchetto premium di questa iniziativa della rivista Cabaret Magazine che prevede la sfibratura dei bordi con un trapano e la carta vetrata, oppure anche in aggiunta una macchia di vino scadente o di caffè. La cosa che mi ha fatto più ridere è stata leggere un commento sotto al post che mi ha raccontato questa iniziativa, quindi pagare qualcuno per far finta di aver letto dei libri. Commento è questo: ogni giorno scopro un incubo contemporaneo diverso.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Qualche minuto alle 15 di questa domenica 26 luglio insieme su Radio Latte Miele. Vi auguro una domenica bellissima, una domenica tranquilla, una domenica più lunga possibile, e quindi siete ancora in tempo per andare a spulciare l'oroscopo di Paolo Fox che riguarda questa data. Come sempre lo ritrovate sia in formato audio che in formato scritto, se preferite, sul nostro sito www.lattemiele.com.
2: Se lo vuoi, rimani.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La vita che va presa a morsi anche e soprattutto quando sta di lime, ci racconta Angelina Mango in questa sua ultima canzone insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. La Nina si fa chiamare anche così, che ha appena ricominciato ad esibirsi live con un tour all'interno dei teatri d'estate, però quindi teatri estivi che molto spesso sono anfiteatri e quindi sono location meravigliose. Tra l'altro sta facendo questa cosa generosa per il pubblico di chiamare almeno un ospite per ogni sua tappa, e ho capito che Marco Mengoni, dato il successo di questa canzone che ci siamo appena ascoltati, più o meno spunta sempre anche quando non viene annunciato. Quindi prossima tappa, se siete interessati, a Porto Recanati, quindi siamo nelle Marche, il 28, quindi tra due giorni. Io questo canto d'amore lo dedico alla notiziola che ci diamo sempre ogni domenica insieme, a partire dall'antica tradizione di Si fa per dire, il mio primissimo programma in onda qui su Radio Latte Miele. Ah sì, sono Matilde, sto con voi fino alle 16. Quanti giorni mancano a Natale? Oggi, domenica 26 luglio, ne mancano solo 152. Questo dato lo prendiamo da uno dei nostri siti preferiti italiani, www.quantigiornimancanoanatale.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Latte e miele. Cerco

Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

sono Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope in questa ultima domenica insieme, ultima ora insieme del nostro palinsesto estivo. Matilde con voi fino alle 16 e vi ho promesso in questa estate insieme, in questo luglio insieme, almeno un tutorial al giorno con cui potessimo contrastare queste odiose, queste insopportabili ondate di caldo. Oggi vi propongo quello finale, che vuole essere appunto un dulcis in fundo. Allora, non è incredibilmente salutare come tutorial, però indubbiamente è molto fresco. La nostra soluzione al caldo di questa domenica insieme è Sua Maestà Estiva il gelato, quindi capiamo come riconoscere un buon gelato, un gelato di una buona qualità, ogni volta che ci troviamo davanti a quelle vetrinette piene di montagnette colorate. Sono la prima cosa che dovremmo sfuggire, perché quando il gelato fuoriesce così tanto, no, dal suo contenitore si creano quelle montagnette belle, fluorescenti, variopinte, vuol dire che c'è tanta aria all'interno, e quando si mantengono in questa struttura architettonica perfetta, ciò significa che c'è del materiale non proprio naturale, quindi dovremmo diffidare dalle montagnette di gelato. Però passiamo al primo ingrediente da guardare, il colore. Quando il colore è un po' troppo fosforescente, anche in questo caso dovremmo diffidare. Il pistacchio deve essere di un verde spento, non può essere fluo come il puffo, perché anche in questo caso significa che ci sono dei coloranti in mezzo, ok? Augurandovi un'estate in cui vi gusterete dei gelati fino alla fine dell'estate, perché vi ricordo l'estate non finisce con il rientro a scuola, con il rientro al lavoro, finisce alla fine di settembre. Scusate per il gancio terribile, ma c'è settembre!

settimane. Ce l'ha raccontato a questi microfoni gialli settembre, quando è passato qui su Radio Latte Miele. Questa è una canzone sul love bombing ed è stato bellissimo farsi spiegare una delle paroline più usate e abusate dalle ultime generazioni da un ragazzo del 2001, quindi Andrea Settembre. Per riscoprire questa definizione trovate gli highlights dell'intervista come sempre sui nostri canali social Facebook, TikTok e Instagram. Siamo tendenzialmente quelli coi profili gialli. Allora, noi eravamo ancora davanti al nostro tutorial per riconoscere un gelato di buona qualità. Avevamo fatto il test dell'occhio, ok? Bisogna guardare al colore, bisogna guardare alle montagnette di gelato, belle, pirotecniche, ma dovremmo sfuggire da quelle montagnette. Se l'occhio però può essere ingannato, il palato non può essere ingannato. C'è la prova del gusto. Se un gelato ti mette sete, significa che è sbilanciato, significa che tendenzialmente ci sono troppi zuccheri e si aggiunge dello zucchero quando la materia prima non è di altissima qualità. Il palato, la sensazione all'interno del palato non dovrebbe essere nemmeno troppo pastosa, ok? Perché significa che ci sono troppi grassi. Ci deve essere anche un buon equilibrio tra essere freddo e cominciare a sciogliersi ogni volta che lo si tira fuori dal freezer, perché anche questo è sintomo di un ottimo equilibrio tra gli ingredienti. Ma il trucco che mi è piaciuto di più riguarda la stagionalità. Bisognerebbe seguire e scegliere dei gusti, degli stessi frutti, degli stessi alimenti che troveremo, per citare un'altra mia grande passione, al mercato, perché altrimenti se troviamo, non lo so, un gelato all'arancia, agli agrumi d'estate, posso capire che ci rimandano al senso di freschezza, ai colori estivi, però non sono di quella stagione.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
9: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
8: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
9: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
8: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
9: Non mancare.
10: Come ti amo non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, puoi capire anche da te. E quindi ricomincia il nostro viaggio nel tempo da quella canzone magica firmata Gino Paoli dal 1963.

c'è Umberto Tozzi con Stella Stai su Radio Latte Miele. Tra solo 3 giorni arriva finalmente in sala uno dei film più attesi di questa estate, quindi Spider-Man Brand New Day. Più o meno il cast è lo stesso dell'Odissea, quindi da Tom Holland a Zendaya. E questa canzone del 1980 di Umberto Tozzi è passata alla storia anche per apparire nello scorso capitolo di Spider-Man, quindi Far From Home del 2019, una canzone italiana all'interno di questa colonna sonora tutta statunitense. È domenica 26 luglio, continuiamo a fare gli auguri di compleanno a Sant'Anna. Oggi Acqua Sant'Anna spegne 30 candeline, 30 anni di acqua buona, di tavole condivise, di famiglie riunite, di pranzi, cene, compleanni e momenti speciali, perché l'acqua accompagna ogni giorno della nostra vita e Sant'Anna da 30 anni è lì, accanto agli italiani, da una sorgente tra le montagne a milioni di tavole italiane. Oggi brindiamo a una storia fatta di acqua, persone e sogni diventati realtà. Auguri Acqua Sant'Anna, 30 anni da condividere, una goccia alla volta. E come potevamo concludere in modo migliore questa serie di dediche musicali durante tutta questa giornata per festeggiare i 30 anni di Acqua Sant'Anna, se non con Sei un mito degli 883.

suona il 93 degli 883 qui su Radio Latte Miele dal loro secondo album in studio, quindi Nord, Sud, Ovest, Est, che sarà anche il titolo della seconda stagione, devo dire una stagione molto attesa, quella che ci racconta le avventure dei giovani 883 che aspettiamo a partire da settembre. Manca meno di mezz'ora al nostro tempo insieme di questa estate qui su Radio Latte Miele, e anche oggi lo vorrei condire con una lista di cose. Sapete che sono innamorata delle liste, soprattutto quelle che ci portano a scoprire altre lingue. Torniamo a una lista di paroline tedesche dalla nostra amica la Deutsche Vita, che è un gioco di parole tra Deutsche, che significa tedesca, proprio un aggettivo femminile, e Dolce, una ragazza italiana pugliese che vive e lavora a Monaco e ci parla della differenza tra l'italiano e l'inglese. Ricordo che sempre le parole tedesche sono lunghissime perché è una lingua agglomerante, invece di tradurre in una singola parola un concetto, mette insieme tutte quelle parole e ne fa una nuova parola. Vi ricordo come sempre che il ragazzetto delle medie, il morosetto che tu hai da bambina, in tedesco si chiama compagno di vita per un breve lasso di tempo. Tutto questo è racchiuso all'interno di una parola che conterà almeno una trentina di lettere. Le tre parole di oggi, quindi: in Germania non ci si riferisce alle gengive quando si indicano, ci si riferisce alla carne dei denti. Oppure, in italiano, se seguissimo le regole del tedesco, non esisterebbero i ditali, quindi quei piccoli strumenti per cucire, esisterebbero i cappelli da dito. Dagli torto, sono dei cappelli per le nostre dita. Finiamo con un'immagine per me spettacolare ma anche tenerissima: non esistono i porco spini in tedesco, esistono i maiali con gli aculei.

Il 2000 suonava e cominciava anche così, con questa gloria di Laura Pausini. E che onore concludere la nostra estate insieme con la regina del 2026. La tripletta firmata Laura Pausini quest'anno è stata Sanremo, le Olimpiadi e i Mondiali. È diventata la signorina Prezzemolo e io sto dalla parte di tutti coloro che dicono brava, non di tutti coloro che la criticano ad ogni piede spinto. Finiamo con questo clima. In realtà non sono finite le mie liste di oggi. Vi lascio con alcuni dei nostri ingredienti preferiti. Vi lascio con tre cose. La nostra domanda retorica finale: lo sapete quando scade il miele? Ce lo diciamo alla fine di ogni puntata. Il miele non scade mai. Oppure la nostra massima ricorrente, ottima per tutte le stagioni: una buona camicia ripara sia dal caldo che dal freddo. E prima di lasciarvi per le prossime due ore insieme alla classifica di Radio Latte Miele insieme a Vaschi, vi lascio con il mio saluto preferito, preso in prestito dalla Sirenetta, quindi parliamo di Disney. È stato un piacere, tesoro. È stato un piacioro. E ti amo.

0: 16 in punto.
1: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Salite, discese e novità, è tutto vero. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per due ore dalle 16 alle 18 ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più, che ci sono, che abbiamo amato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E per ogni entrata ci sono delle uscite, infatti questa settimana c'è solo un'entrata e per lei dobbiamo salutare Dito nella Piega con la sua Businessman. Però prima di partire con la numero 25 partiamo velocissimamente con il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Merck & Cremont, Serena Brancalei, The Colors con la loro Partenza.

0: Ecco, direi di passare alla settimana odierna con la classifica ai 25 canzoni. Alla numero 25 troviamo così, un piccolo spoiler, troveremo due volte Achille Lauro, che troviamo per ora alla numero 25 con la sua Comuni Immortali. C'è Achille Lauro nella classifica di Latte e Miele.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama proprio così, Bam Bam Bambina, che lettera Lamborghini alla posizione 24 della classifica di Latte e Miele, che conosciamo un po' per la sua piccantezza, non la classifica, ma Elettra, che infatti ha risposto un pochino piccata ai suoi detrattori. Sui social mi criticate tutto e non trovo mai un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ha ragione, cioè non è che voi andate dal vostro benzinaio e lo criticate per come fa la benzina. Ecco, ho fatto un esempio, poi vi faccio self-service perché costa poco, ma questo è un altro discorso. Passiamo da una ragazza piccata a una un po' più tranquilla, dalla 24 alla 23, dove troviamo Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera?

0: L'ha cantata anche al suo primo storico San Siro, Cabana di Irama, alla posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Dove sì, ascoltiamo 25 canzoni, ma troviamo anche qualche informazione, qualche notizia, magari anche le date dei tour dei nostri beniamini preferiti. E tra questi grandi artisti troviamo anche Ermal Meta, che sta continuando il suo live estate 2026 nelle arene e nei festival. Prossima data, il 30 luglio a Bevagna, in provincia di Perugia, al Festival Internazionale Green Music. Magari si porterà dietro anche un amico, come per esempio Trigno, che troviamo insieme a lui, Ermal Meta, alla posizione 21 con la loro Irrecuperabile.

0: Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Moroso alla posizione 20 della classifica di Latte e Miele con Hit Parade. Da qualche giorno è venuto a mancare Peppino Di Capri, che è stato anche omaggiato da Gianni Morandi, che ha pubblicato una foto sui social dove ci sono loro due insieme, una foto di repertorio molto bella. La didascalia recita: oggi la musica ha un silenzio in più, è quello che dice il post di Gianni, che è sempre molto attivo sui social. Direi di voltare pagina, cambiamo anche prefisso, dalla 20 passiamo alla 19, troviamo ciò con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele. Numero 18.

Si chiama proprio Tuca Macarena, la canzone alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con la firma di Baby K. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
7: Una classifica che parlava molto spesso dei cantanti, ma ultimamente sta parlando sempre di più di chi fa le canzoni per i cantanti. Si è parlato molto di Julie, producer e chitarrista che ha pubblicato il suo ultimo album, Il Solito Cinema, dove troviamo varie canzoni con tanti grandi artisti. Uno di questi è Olly, che si porterà Julie in giro per l'Italia nel suo prossimo tour Olly negli Stadi 2027, con la prima data l'11 di giugno, quindi tra un anno, anche perché l'11 giugno 2026 è già passato da un po'. Sarà allo stadio Nereo Rocco di Trieste, lo troveremo anche in tanti altri stadi. Probabilmente Julie suonerà più chitarre in più stadi di tanti calciatori di Serie A. Lo troviamo in questo caso alla posizione 17 con Biagio Antonacci e l'ultima canzone, Julie. Canterà.

0: fantasia.
1: La classifica di latte e miele. Numero 16.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA. Proviamo due ragazzacci molto bravi, DNA con Gabri Ponte alla posizione 16 della classifica di Radio Latte Miele, con anche Jovanotti, e ci sta prendendo un po' gusto, non tanto Jovanotti ma Gabri Ponte con i suoi live. Infatti dopo il sold out a San Siro l'anno scorso e quest'anno ha annunciato il suo nuovo show, si chiamerà Circotron The Dance Show, musica, dance e arte circense, che con la prima data la troveremo l'anno prossimo, il 20 marzo all'Unipol Dome a Milano. Una bella idea quella di fare un DJ set e associarlo a uno spettacolo circense, un po' il Moira Orfei del 2027. Dal circo passiamo al bagno, da Gabri Ponte passiamo a un trittico importante, ovvero quello composto da Ben Jeffè e Alex Britti con Viva la Vasca, li troviamo alla posizione 15. In questa

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di La Feriniere. Numero 14.

0: buona domenica.
1: Non solo al papà di Saif, ma auguriamo buona domenica a tutti. Canzone che abbiamo anche trovato alla posizione 14 della classifica di Radio Latte Miele.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff,
4: Fausto
2: Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco, è una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
8: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
10: Latte e miele.

due settimane, settembre, alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele. Su lattemiele.com trovate tante belle interviste che abbiamo fatto nei nostri studi, tra le quali c'è anche quella fatta da Matilde Brizia a settembre qualche giorno fa. Ora però c'è il riepilogo della classifica di Radio Latte e Miele.

0: abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo lì cambiando vela perché abbiamo fatto il giro di boa della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, sono Vaschi. Ascoltiamo in due ore, dalle 16 alle 18, 25 canzoni. Il sabato e la domenica, le 25 canzoni più belle, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E spesso parliamo di tour e notizie, notizie che potrete trovare anche sul nostro sito, lattemiele.com, dove ci sono anche le date dei nostri artisti. Uno su tutti è Samurai J, che dopo Sanremo sta continuando ad avere un grandissimo successo in giro per l'Italia. Lo potremo trovare un po' dappertutto quest'estate. Prossima data del suo Amatori in concerto, il suo tour il 31 luglio a Mollo 95 di Cesenatico. Lo troveremo con la sua Ossessione e anche con la sua Flamenco Paranoia, che troviamo alla posizione 12 della classifica. C'è Samurai J.

L'avevo spoilerato che avremmo trovato due volte Achille Lauro, l'avevamo trovato alla posizione 25, lo troviamo anche alla posizione numero 11 della classifica di Radio Latte Miele con La Città degli Angeli, canzone che va un po' a rappresentare il ritratto di una generazione in bilico. Lo troviamo in classifiche anche dopo mesi dalla sua uscita su tutte le piattaforme a fine 2025, quando ancora andavamo in giro con la sciarpa ed erano dei bellissimi tempi. Passiamo da un periodo freddo a uno un po' più caldo, periodo dove si cerca il refrigerio con un po' di tutto, anche magari con una bevanda. Uno in particolare la consiglia Tommaso Paradiso, che troviamo alla 10 della classifica con la sua Agitare Coca-Cola.

0: Proviamo la posizione 10 della classifica, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
2: Una classifica di Latte e Miele bella andante, perché abbiamo appena superato la top 10. Infatti alla 10 abbiamo trovato Tommaso Paradiso e alla 9 facciamo il gioco della classifica. Come funziona? Ascoltiamo il primo brano del prossimo artista e cerchiamo di capire di chi si tratti. E solitamente, avendo dei giovinastri, ci capita che i loro primi brani siano magari usciti nei primi 2000, nel 2010, ma in questo caso andiamo leggermente più indietro. Infatti la prima canzone dell'artista alla posizione numero 9 usciva nel 1976 e si chiamava Ti avevo solo chiesto di toccarmi.

0: è facile riconoscere che è la Gianna Nannini che aveva iniziato 50 anni fa la sua carriera e per festeggiarla ha preso il suo brano America e ha aggiunto delle barre che canta Marrakesh. Insieme li troviamo alla posizione 9 della classifica con America Inc. C'è Gianna Nannini.
1: C'è

C'è Brescia alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele con la sua D'addio. E non è abbastanza per Brescia fare sold out in 4 date all'Arena del Mare di Genova. Infatti ha riempito la sua città il 1, il 3, il 4 e il 5 luglio e cercherà di riempire anche Milano, ma l'anno prossimo. Da pochi giorni ha annunciato il suo live Milano Marea. Sarà l'11 settembre, ma non del 2026, ma del 2027 durante gli iDays. Infatti l'appuntamento sarà all'ippodromo SNAI San Siro insieme al ragazzo genovese. Nel Giova Summer Tour non è previsto l'ippodromo, ma solamente tante altre date. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Alfa, la seconda volta che troviamo Giovanotti nella classifica, alla posizione numero 7 con la loro Buon Vento.

Clara e San Giovanni alla posizione 6 della classifica con le ragazze, ma più che altro la ragazza, in questo caso Clara, è un tuttofare, è una ragazza poliedrica, cantante, attrice, la possiamo vedere ammirare nella serie TV Mare Fuori e ora anche testimonial, è diventata da poco il volto di una nuova serie di smartphone di un'azienda tech cinese che sta sbarcando in Italia, azienda molto famosa, ha 4 lettere, ora non possiamo dire il nome, ma non è neanche male perché questa ragazza comunque ha solamente 26 anni, 2 anni meno di un'altra ragazza poliedrica, anzi in brasiliano si direbbe multifacetado. Dico in brasiliano perché andiamo ad ascoltare un pochino di Bossa Nova, anzi Bossa Nostra, un salto in Sud America insieme a Gaia alla posizione 5 della classifica.

0: C'è Gaia con la sua Bossa Nostra alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
6: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
5: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
6: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
5: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
6: Non mancare.
7: La classifica di Latte e Miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 4.

0: sono M Fabri Fibra alla posizione 4 della classifica con Antidroghe. Non deve essere assolutamente male cantare con Fabri Fibra, infatti proprio Emma ha detto che cantare insieme a lui è un sogno, lo è e continuerà a esserlo visto che Antidroghe sale di svariate posizioni in classifica arrivando ai piedi del podio. Sul gradino più basso invece troviamo una bella accoppiata, sì, un'altra bella accoppiata, perché se prima avevamo Emma e Fabri Fibra, ora invece troviamo due ugole d'oro, sono Angelina Mango e Marco Mengoni che troviamo insieme con Canto d'Amore alla 3.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito e non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Troviamo con la medaglia di bronzo Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni nella classifica di Radio Latte e Miele, con Angelina che è tornata a parlare del suo periodo un po' difficile, della pausa dai palcoscenici, e ha detto che sta molto meglio. Oggi mi sento diversa, forse in meglio, sono un po' più tranquilla e tornare all'università mi ha aiutato tanto. Noi siamo veramente tanto contenti del suo ritorno anche ai live di cui abbiamo parlato più volte durante la classifica. Classifica che vede un declassamento, eravamo pronti ad averli in prima posizione per tutta l'estate e invece scendono di una posizione i Pinguini Tattici Nucleari, che troviamo quindi con la medaglia di bronzo con la loro Sorry, scusa, lo sento, posizione numero 2 nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: sono ascoltate 24, quindi 25 meno 24 vale 1. Esatto, manca solamente la posizione numero 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Veloci, veloci, siamo agli sgoccioli della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato 24 canzoni, manca solamente la numero 1, perché dalle 16 alle 18, sabato e domenica, ascoltiamo le canzoni che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Tra poco saranno le 18, quindi manca solamente la numero 1. Ed è incredibile come scrivendo la parola The Colors puoi leggere il primo posto, perché fino a qualche settimana fa trovavamo stabile in prima posizione Rolling Stones, proprio di The Colors, e oggi li ritroviamo lì con la medaglia d'oro, ma non da soli. Infatti, insieme al gruppo partenopeo troviamo una ragazza che ha cantato il suo paese per molto tempo e continua a farlo, ma anche con loro ci sono Merk e Cremont. Ok, mettiamoli tutti insieme e facciamo l'appello: Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope alla posizione numero 1.

Troviamo un gradino molto affollato, quello più alto del podio. Alla posizione numero 1 troviamo la partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Abbiamo ascoltato 25 canzoni, quindi un buon pomeriggio da me, da Vasco, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

letto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
6: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
7: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Joppolo, Vibo Valentia.
6: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
7: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
6: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
7: Non mancare.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
0: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
3: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
0: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
3: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
0: Non mancare!
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916. Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
5: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
0: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
5: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del Santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
0: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
5: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
6: Latte miele notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione. La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1.800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza. Dopo diverse segnalazioni arrivate al 112, l'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusi Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff.
2: E batti tua anima, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, giornata forse un po' pesante. Ho parlato di pensieri, di stanchezza, forse anche di piccole ansie, che saranno fugate molto presto perché Giove e Saturno restano favorevoli, però evidentemente è successo qualcosa di strano, qualcosa che ti scuote, sei in attesa di una risposta. I problemi legali, economici e lavorativi sono destinati a risolversi nel tempo. Il Toro oggi ha Luna e Venere che favoriscono amore e serenità. Buon momento per chiarire questioni economiche e contrattuali, punto debole degli ultimi mesi. Quindi chi è a caccia di un nuovo accordo rallenta, e chi ha dei problemi perché magari non ha ricevuto tutti i soldi che si aspettava inevitabilmente deve entrare in austerity. Vivere i sentimenti con intensità può salvare. Gemelli, l'amore richiede un attimo di pazienza, ma solo per poco, come dicevo anche ieri. Superata la prima settimana di agosto le idee saranno più chiare. Magari capita in coppia di tornare a casa stanchi, di essere molto concentrati sul lavoro e magari di nervosirsi per delle banalità. Se ci sono rancori, serve ancora un po' di tempo per dissolverli. Cancro, questa luna è strana. Puoi essere più nervoso del solito, meno paziente, evita polemiche e persone fastidiose, soprattutto per un paio di giorni. Da mercoledì abbiamo un cielo decisamente migliore. Il Leone guarda avanti con fiducia, un po' perché è nella sua natura, nel suo DNA essere ottimista, e un po' perché devo dire che Giove nel segno funziona. E se non ha funzionato fino ad oggi, diamogli tempo, è entrato da poco, funzionerà entro pochi mesi. Se hai avuto problemi personali, fisici, legali, arrivano aiuti e soluzioni. La Vergine ha più energia, tuttavia sappiamo che questo è un segno che va in ansia facilmente, quindi probabile che ci siano delle tensioni lavorative, se delle risposte non sono arrivate. Chi lavora per un'azienda

0: probabilmente ha criticato alcune decisioni. Insomma, oggi è molto importante dare la priorità agli affetti, ai sentimenti, perché hai bisogno di protezione. La bilancia resta forte, ma tra oggi e domani possono riaffiorare vecchi problemi. Evitare le polemiche è assolutamente necessario. Tu mi dirai, ma non sono io che le agito, che le sollevo, sono le persone attorno a me che spesso parlano a sproposito. Hai ragione, ma devi utilizzare il metodo della diplomazia per superare difficoltà, così continuerai ad avere consensi e successo. Scorpione, intuizioni positive in questi primi due giorni della settimana. Attenzione però, tra mercoledì e giovedì restano sempre aperte delle questioni economiche, contrattuali, in casi eccezionali dispute di famiglia, eredità, lasciti, c'è qualcosa da discutere. Il Sagittario, spero che abbia presto delle buone notizie nell'ambito del lavoro. Tra l'altro, se appartiene a questo segno hai un progetto, fatti avanti, perché Giove aiuta. In amore invece evita che distanze e incomprensioni creino tensioni. Probabile che qualcuno ti rimproveri se sei stato troppo lontano per troppo tempo. Capricorno, luna nel segno, giornata favorevole, amore in crescita e nuovi legami promettenti. Sì, ancora c'è da mettere a posto qualcosa dal punto di vista economico. Penso a chi ha un'attività turistica, a chi lavora nel commercio. Probabilmente ci sono state troppe uscite. Sul lavoro è tempo di ripartenza, in amore di decisioni importanti. Acquario, la settimana va bene, ma a metà, tra mercoledì e giovedì, sentirai bisogno di far valere le tue ragioni, e soprattutto se nell'ambito del lavoro qualcosa non quadra. In amore, periodo neutro di osservazione. Pesci, non prendere decisioni affrettate in amore, te lo sto ripetendo da un po'. Dopo la prima settimana di agosto le cose andranno meglio. Questo vale sia per i single che cercano, sia per chi magari di recente ha discusso, soprattutto negli ultimi due weekend, con il partner. Questa intanto è una giornata buona e buone prospettive lavorative ci saranno a breve. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica.

0: Cascina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: L'associazione Donna K presenta Coccorino sotto le stelle.
1: Non perderti una serata unica in un luogo magico. L'11 agosto alle 21 a Coccorino di Ioppolo, Vibo Valentia.
0: Esibizioni musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e lo spettacolo pirotecnico.
1: Momenti unici per una serata di musica e tradizione.
0: Coccorino sotto le stelle, 11 agosto alle 21.
1: Non mancare!
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che sblocca i nuovi fondi INAIL per l'edilizia sanitaria, destinando alla Calabria oltre 1 miliardo di euro. Lo rende noto il presidente della Regione, Roberto Chiuto, evidenziando che si tratta della quota più alta assegnata a livello nazionale. Le risorse finanzieranno i nuovi ospedali di Catanzaro, Crotone e Cosenza, oltre alla Cittadella della Salute. Secondo Chiuto, il risultato consentirà di accelerare l'apertura dei cantieri. L'obiettivo è modernizzare la rete ospedaliera e migliorare i servizi sanitari regionali. Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato a Paola un complesso balneare realizzato su un'area demaniale di circa 1.800 metri quadrati. Secondo gli accertamenti, la struttura sarebbe stata utilizzata per attività balneari e ricreative senza un valido titolo concessorio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Paola. 3 ultras della Regina sono indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un'ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della Regina Calcio. La Digos ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia. Il questore ha disposto al loro carico un DASPO fuori contesto di 5 anni, con obbligo di comparizione. La misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno denunciato a Sellia Marina, nel Catanzarese, un giovane di 27 anni per guida in stato di ebbrezza, dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. L'automobilista percorreva la statale 106 con manovre ritenute particolarmente pericolose. Fermato dall'aliquota radiomobile, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. L'auto è stata affidata ad un conoscente sobrio. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e denaro contante. Ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dal questore, sono state identificate 471 persone e verificati 211 veicoli. Il poeta reggino Luciano Tribisonda ha vinto il premio letterario Città di Livorno con la poesia Torna in Grecia, premiata per la qualità stilistica e la forza espressiva. L'eurodeputata calabrese Giusy Princi ha espresso soddisfazione definendo il riconoscimento una conferma della vivacità culturale della Calabria. Princi ha ribadito il valore della cultura come strumento di crescita e dialogo. Ed è tutto, a più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Sempre aggiornati sul latte e miele.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: 21 e 59.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1989.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, giornata forse un po' pesante, ho parlato di pensieri, di stanchezza, forse anche di piccole ansie, che saranno fugate molto presto perché Giove e Saturno restano favorevoli, però evidentemente è successo qualcosa di strano, qualcosa che ti scuote, sei in attesa di una risposta. I problemi legali, economici e lavorativi sono destinati a risolversi nel tempo. Il Toro oggi ha Luna e Venere che favoriscono amore e serenità, buon momento per chiarire questioni economiche e contrattuali, punto debole degli ultimi mesi. Quindi chi è a caccia di un nuovo accordo rallenta, e chi ha dei problemi perché magari non ha ricevuto tutti i soldi che si aspettava inevitabilmente deve entrare in austerity. Vivere i sentimenti con intensità può salvare. Gemelli, l'amore richiede un attimo di pazienza, ma solo per poco, come dicevo anche ieri. Superata la prima settimana di agosto le idee saranno più chiare. Magari capita in coppia di tornare a casa stanchi, di essere molto concentrati sul lavoro e magari di nervosirsi per delle banalità. Se ci sono rancori, serve ancora un po' di tempo per dissolverli. Cancro, questa luna è strana e puoi essere più nervoso del solito, meno paziente, evita polemiche e persone fastidiose, soprattutto per un paio di giorni. Da mercoledì abbiamo un cielo decisamente migliore. Il leone guarda avanti con fiducia, un po' perché è nella sua natura, nel suo DNA essere ottimista, e un po' perché devo dire che Giove nel segno funziona, e se non ha funzionato fino ad oggi, diamogli tempo, è entrato da poco, funzionerà entro pochi mesi. Se hai avuto problemi personali, fisici, legali, arrivano aiuti e soluzioni. La Vergine ha più energia, tuttavia sappiamo che questo è un segno che va in ansia facilmente, quindi

0: probabile che ci siano delle tensioni lavorative, se delle risposte non sono arrivate. Chi lavora per un'azienda probabilmente ha criticato alcune decisioni. Insomma, oggi è molto importante dare la priorità agli affetti, ai sentimenti, perché hai bisogno di protezione. La bilancia resta forte, ma tra oggi e domani possono riaffiorare vecchi problemi. Evitare le polemiche è assolutamente necessario. Tu mi dirai, ma non sono io che le agito, che le sollevo, sono le persone attorno a me che spesso parlano a sproposito. Hai ragione, ma devi utilizzare il metodo della diplomazia per superare difficoltà, così continuerai ad avere consensi e successo. Scorpione, intuizioni positive in questi primi due giorni della settimana. Attenzione però, tra mercoledì e giovedì restano sempre aperte delle questioni economiche, contrattuali, in casi eccezionali dispute di famiglia, eredità, lasciti, c'è qualcosa da discutere. Il Sagittario, spero che abbia presto delle buone notizie nell'ambito del lavoro. Tra l'altro, se appartiene a questo segno hai un progetto, fatti avanti, perché Giove aiuta. In amore invece evita che distanze e incomprensioni creino tensioni. Probabile che qualcuno ti rimproveri se sei stato troppo lontano per troppo tempo. Capricorno, luna nel segno, giornata favorevole, amore in crescita e nuovi legami promettenti. Sì, ancora c'è da mettere a posto qualcosa dal punto di vista economico. Penso a chi ha un'attività turistica, a chi lavora nel commercio. Probabilmente ci sono state troppe uscite. Sul lavoro è tempo di ripartenza, in amore di decisioni importanti. Acquario, la settimana va bene, ma a metà, tra mercoledì e giovedì, sentirai il bisogno di far valere le tue ragioni, soprattutto se nell'ambito del lavoro qualcosa non quadra. In amore, periodo neutro di osservazione. Pesci, non prendere decisioni affrettate in amore, te lo sto ripetendo da un po'. Dopo la prima settimana di agosto le cose andranno meglio. Questo vale sia per i single che cercano, sia per chi magari di recente ha discusso, soprattutto negli ultimi due weekend, con il partner. Questa intanto è una giornata buona e buone prospettive lavorative ci saranno a breve. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Le pinne, fucile d'occhiali, quando il mare è una tavola blu.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
3: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2022,

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: sta delirando, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in compassatella, che pure a rumini che ha da paura.
1: Ma si entra!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Silvia non sente. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma crescerà.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.